Bari baka anono. Anono bari bari baka. Anono na? Embali ja anono bari baka. Minan dan baka ne.